di Aramayo. Kujaritan Basoni Aramayo. Kujaritan Basoni Aramayo.